0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:02.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

0: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8479.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

C'è delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da perdere.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 33 minuti.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 5 1 4.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 3.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro, nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo, non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone, se vi è possibile dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico, vi servirà se non altro per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine, valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario, sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato, potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario, attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci, favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli. E anche

0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Radio Jukebox. Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: lo puoi richiedere con il codice 8539.
1: E c'è una storia che si sente raccontare.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4460.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno, la lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 5 1.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro, nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo, non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone, se vi è possibile dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico, vi servirà se non altro per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine, valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario, sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato, potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario, attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci, favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Tutto cambia affinché nulla cambi, disse Tancredi Falconeri, nipote del principe di Salina, personaggio del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Era il 1860. Più di 150 anni dopo, quelle parole raccontano l'affaire. Figi Cicconi, nemici solo apparenti. Nessun colpevole, nessun ribaltone, anzi. Giovanni Malagò, commissariato e commissario, più centrale che mai. L'ex numero uno dello sport italiano rimane così al vertice della Federcalcio, dove era stata eletta a giugno praticamente all'unanimità. E pensare che fino a due giorni fa non è trascorso istante senza veleni tra il capo del CONI Bonfiglio e il ministro dello sport Abodi, prima della decisione arrivata ieri dal Palazzo H a chiudere il caso del mancato tesseramento di Malagò ai tempi della candidatura, nominandolo come detto commissario, a cui adesso spetterà il compito di indire nuove elezioni, probabilmente il 14 dicembre. Altrettanto probabile Malagò sia l'unico candidato alla successione di se stesso, con buona pace del surrealismo. È tutto da Gianni De Gaetano.

Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 2.
2: Fammi sapere.

0: sentirti mai più.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Maricarmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion dall'esecutivo uscente, le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
3: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da Spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. Lenin intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
5: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
3: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
6: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
3: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi, opposto all'australiano Tom a Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale, la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ferragni.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati, tesoro. Guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che stende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensifica gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro, nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo, non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone, se vi è possibile dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico, vi servirà se non altro per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine, valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario, sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato, potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario, attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci, favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli. E anche

Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: CNR, giornale radio.
3: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti.

0: specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio.
2: Perché qualcosa dentro me.
1: Questa radio che non smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
3: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
4: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10:03. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia le prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Denaro è tempo il?
11: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips,

0: Jukebox. No, vabbè, io inizio mandando baci, poi mi raccomando il vostro buongiorno, buongiorno Giga, così almeno l'ho salutato, insomma non potrà dire che non l'ho salutato, ecco. Posso salutare anche la signora Anna Maria, buongiorno Anna Maria, anche lei mi ha chiesto salutami.
1: Buongiorno a tutti direttamente dal lavoro da Beppe.
0: Mamma mia, un uomo che lavora, c'è anche Raffaele, noi dobbiamo andare a salutare anche il nostro amico Raffaele, buongiorno, buona mattinata, buona giornata, vai, fatemi sentire il vostro
2: Zuccherino,
0: buongiorno.
2: Buongiorno, buon giovedì a te, a tutti gli amici di Jukebox. Ciao Belziel.
0: Sono lo Zuccherino, sono io perché sono dolce, giusto?
3: Ah, il buongiorno Fabrizio Torino, questa richiede subito Masini con l'uomo volante.
0: È bella.
3: Ciao,
0: bella.
3: Vladino, ciao, grazie.
0: È bella.
4: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana, buon giovedì a tutti.
0: Ma buongiorno.
3: Buongiorno Vladi, buongiorno.
0: Ti ho salutato.
3: Mamma mia, che piacere che mi hai salutato, mamma.
0: Ti ho salutato.
3: Ciao da Giga Decorazioni.
0: Se l'ha sentito, c'è un moscone in studio. E da dove eri? Ah, è vero che direi tutto aperto oggi. Ah. 393 999 7794, lo fate uscire che vi passa davanti la telecamera e poi insomma dicono a lui che è lo Zuccherino, per favore.

0: 7794 Peggy Goo insieme a Irastar, questa era Woman. Allora, fermatevi un attimo, se siete in macchina accostate e mandate il messaggio, il vostro buongiorno a noi di Radio Jukebox. Sì, così almeno sentiamo le voci ovunque voi siate. Ecco, grazie veramente a tutto il popolo di Jukebox sintonizzato con noi. Da dove?
1: Buongiorno Mati!
0: Buongiorno!
1: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori! Buongiorno a tutti! Ciao Radio da Francuzzo da Palermo!
0: Buongiorno Francuzzo da Palermo! Buongiorno!
2: Buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox da Gianmarco.
0: Ma buongiorno anche a Gianmarco.
3: Buongiorno. Siamo già a giovedì.
0: Sì,
3: diretta Maria da Gioveno. Salutiamo colleghi di Etta Castagno, gli amici della Buffa e mio amore Davide. Ciao, a dopo.

0: Well, Alvaro Soler, eroi pace, questa era Sole, il sole. 393-999-7794, popolo di Jukebox, dove siete? Cosa fate? Con chi siete?
1: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Buongiorno Prati, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio.
0: Buongiorno Maurizio, lui è nonno, eh? No, io voglio sottolineare questa cosa, lui è un nonno.

0: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
0: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero a vostra disposizione, ci siete voi, siete tantissimi, grazie.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio Jukebox. Sono Cetti da Reggio Calabria.
0: Ciao Cetti.
1: Oggi un sole stupendo.
0: Dai.
1: E io mi sto prendendo un bel caffè con un
0: Bene.
1: Biscottino.
0: Brava,
1: poi mi fumo
0: brava.
1: Una sigarettina,
0: no,
1: e si inizia
0: no.
1: a fare qualche
0: quella fa male.
1: Servizietto di pulizie.
0: Quello fa male.
1: Vi saluto,
0: fumare
1: un
0: no.
1: abbraccio a tutti, un bacio a te Vladi, buona giornata da Reggio Calabria, la ciao. Mitica Cetti.
0: Ciao Cetti, fa male.
2: Buongiorno, mio carissimo Vladi,
0: sono io,
2: tutti gli ascoltatori. Ciao ciao.
0: Grazie, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno Vladi dalla 399.
0: Buongiorno.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Vi salutiamo gli amici della 399.

0: 3 9 3 9 9 9 7 7. Ragazzi, stavo ballando insieme ad Anna. Oggi ci verrà a trovare a Iello, dove lo ricordo sarà con noi oggi pomeriggio. Oggi faccio straordinario, ecco, in onda con voi. Sì,
1: buongiorno Vlad, buona giornata da Carmelo da Novara. Ciao,
0: buongiorno Carmelo, e ciao come dice lui, ecco.
2: Buongiorno carissimo Vlad, buongiorno. Un abbraccio grande da Melo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Ciao Melo.

Saif con Bresh, questa era Parlare d'amore su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno alla nostra amica Patti, buona mattinata, è ben sintonizzata con noi. C'è Fabri Maestro, buongiorno, l'uomo volante, Marco Masini su Jukebox.

0: Masini, l'uomo volante su Radio Jukebox. 393 999 7794. Tra poco torniamo ancora a soddisfare la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre sul canale 254 in tutta Italia, televisore connesso, ci potete seguire.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
1: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: so chi siamo per un briciolo di allegria.
1: Un briciolo di allegria. Devo salutare Marcello, giusto? Fammi vedere un attimino, insomma, ta, ta, ta, ta, ta. No, Fabrizio, vedi? Ho già sbagliato. Fabrizio, ciao. Perché mi veniva in mente Marcello? Chi ha richiesto un briciolo di allegria di Blanco e Mina? 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Andiamo a Garfagnana. Ragazzi, dove si trova l'ho detto bene, Elia, vero? Garfagnana vuole ascoltare Noah con Beautiful That Way. La vita è bella.

Un bacione ad Elia che ci segue da Garfagnana. Un bacione enorme. Cristina da Avizzano, buongiorno a lei. Buonasera, ma sapete che io non lo sapevo che i Five avessero cantato con i Queen We Will Rock You? Non lo sapevo. Mi serve una botta di energia. Il caffè non ha fatto effetto. Bacioni.

ragazzi, io avevo dimenticato proprio, forse non la conoscevo nemmeno questa versione dei Five, è fantastica. Cristina da Avezzano in Abruzzo, giusto? Abruzzo. 393 999 7794. Ma che bello questo viaggio insieme a voi, vabbè, questo viaggio fantastico che facciamo con Radio Jukebox, con la vostra voglia di musica, perché voi siete protagonisti. 393 999 7794.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: senza parole su Radio Jukebox. Devo salutare l'amico Carlo che la richiesta. Buongiorno Carlo, ciao. 393 999 7794, voi con noi.
1: Quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Dice, l'ascoltiamo questa bella canzone dei Neri per Caso. Un abbraccio a tutti da Beppe, ciao ciao.

0: Neri per caso con Sentimento Pentimento su Radio Jukebox.
1: Ciao Bradino, qui Mina da Grugliasco. Buongiorno. Un saluto grande a tutti. Ciao.
0: Ciao Mina. Andiamo a salutare Dani? Un bacione a lei con Ed Sheeran e Perfect. Questa è Radio Jukebox.

Sheeran con Perfect su Radio Jukebox. 393-999-7794, popolo di Jukebox, grazie a tutti quanti voi, mi fate sentire le vostre voci, dove siete, cosa fate e con chi siete. State con noi, torniamo tra pochissimo.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo a un nuovo appuntamento con Ok Salute e Benessere con Carmen Crescitiello, che è responsabile oncologica dell'Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'Humanitas di Rozzano nelle Porte di Milano. Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Allora, parliamo di tumore al seno e parliamo del rischio familiare, insomma, se è vero che se non ci sono casi in famiglia il rischio sia trascurabile. È vero o è falso?
7: Falso. Il 15-20% circa di tumori della mammella nasce su una base di eredofamiliarità, mentre il restante è su base sporadica, quindi non legato alla genetica né alla familiarità.
6: Quindi la stragrande maggioranza non è legata alla genetica.
7: La stragrande maggioranza, esatto. Quindi bisogna essere sempre attenti, effettuare i controlli, lo screening, anche in assenza di familiarità. Dove c'è familiarità, lo screening e gli esami sono diversi, magari per tipologia e per frequenza.
6: Cambiano le fasce d'età quando magari la mamma o la nonna hanno avuto un tumore al seno?
7: Se c'è una diagnosi di una mutazione in famiglia, le donne iniziano già dai 35 anni ad effettuare la mammografia e molto spesso complementano anche, oltre che con l'ecografia mammaria, con la risonanza magnetica.
6: Si parla molto delle variazioni, delle mutazioni genetiche BRCA, BRCA1, le chiamano anche mutazioni Jolie, perché Angelina Jolie ne ha parlato molto, si è sottoposta anche a questo intervento per asportare sia le ovaie che il seno per evitare di ammalarsi. Senza fare allarmismo, in una situazione con tante parenti donne della stessa famiglia che hanno questa mutazione, ha senso fare un test genetico?
7: Se ci sono dei casi in famiglia in cui è diagnosticata la mutazione, ha senso sottoporsi al test anche in assenza di una diagnosi oncologica. È un qualcosa che va ponderato molto bene da parte della donna che ha questa mutazione diagnosticata in famiglia, perché ovviamente questo porta con sé delle implicazioni sul piano emotivo che non sono affatto trascurabili, anche poi l'eventuale considerazione di chirurgie profilattiche per ridurre il rischio che si sviluppi un tumore nel corso della vita.
6: Da che età bisogna cominciare a fare il test genetico se la situazione lo richiede?
7: Non c'è un'età specifica, ovviamente non parliamo di adolescenti, non parliamo di ragazzine, però anche dalla giovane età adulta si può considerare di effettuare il test. Dipende molto dalla storia familiare, ma anche dalla inclinazione, dalla preferenza di ciascuna donna.
6: Come si scopre se una donna ha una mutazione genetica?
7: Di solito si parte dalla persona della famiglia che ha avuto la diagnosi di tumore. Se quella donna ha anche altri casi in famiglia oppure ha delle caratteristiche per biologia o per età che portano ad eseguire il test, nel momento in cui c'è una diagnosi di una mutazione germinale, allora il test può venir proposto anche ad altri soggetti sani della stessa famiglia.
6: Perfetto, grazie per essere stati
8: con il sottocosto 1 euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Adriano Celentano con Fuoco, richiesta da Raffaele. Buongiorno Raffaele, Raffaele è molto... è rimasto agli anni 90. Ciao Raffaele, buongiorno.
1: Ciao Brady, sono te il fotografo. Ciao, vorrei richiedere una canzone degli 883 e dedicarla ai miei nuovi colleghi Sara Totip, Gegia Sarchiapona e Valentina Chiacchierone. Ciao e buona giornata.
0: Ciao Teo. Insomma, a volte ritornano 393 999 7794.

333 chi domani, insomma, c'è la serie televisiva, riparte, mamma mia, non vedo l'ora, la seconda stagione. Nord, sud, ovest, est, 393 999 7794. Dobbiamo andare a salutare Luigi che ci segue da Milano e vuole ascoltare Madonna con Into the Groove. Questa è Radio Jukebox.

Era Madonna con Into the Groove su Radio Jukebox. Ciao Luigi che ci segue da Milano. 393-999-7794 sul canale 254 in tutta Italia potete stare in nostra compagnia. Questa è Radio Jukebox.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 euro.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ronson, a dire la verità Mina, però remix Mark Ronson, questa era ancora. Io adesso però sono una marea di vostri messaggi. No, ho perso il messaggio di ancora. Non iniziate a piangere, Vladimir, mettimi il mio messaggio, insomma ci sono, siete una marea. Per questo grazie a tutti quanti voi, siete veramente tantissimi. Forse Carlo o Mauro Carlo, credo. Vai, sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Buongiorno popolo di Jukebox.
1: Buongiorno Vladi e buongiorno a tutti, anche oggi da Palermo. Vi do idealmente un po' del nostro sole.
0: C'è il sole a Palermo.
1: Giornata mega fantastica.
0: E anche oggi a Torino.
1: Per questo oggi una canzone abbastanza grintosa.
0: Cosa?
1: Se è possibile vorrei ascoltare Bella Signora o qualcosa di simile di Gianni Morandi.
0: Va bene.
1: Grazie mille, un bacione grandissimo e buona giornata.
0: Un bacione ad Angela che ci segue da Palermo. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Adesso vabbè, cantiamo. Ah, era il 1989. Gianni Morandi, Bella Signora. Io nascevo.
2: Busse

0: Di bella signora su Radio Jukebox 393 999 7794.
1: Buongiorno Platino, buongiorno a tutti Italia.
0: Buongiorno Ale.

0: Scorpions con Wind of Change su Radio Jukebox. E qua andiamo a salutare Vera e David. 393-999-7794. Restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme. Vi ricordo, oggi pomeriggio sarà nei nostri studi, ci verrà a trovare Aiello intorno alle 15:30.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla tenere.

0: tutto per il tip.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Sì.

0: Altresì devo andare a salutare Giusy da Palermo. Ciao Giusy, è lei che l'ha richiesta, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiornissimo Vlad.
0: Buongiorno.
1: Buongiornissimo da Gemma. Ciao, oggi Gemma. Volevo un saluto a te, ma qua come a tutti quanti. Oggi volevo ascoltare Parafulmini, l'ultimo singolo di Giorgia.
0: Volentieri, ce l'ascoltiamo subito. Dove siete? Cosa fate?

0: Rimini su Radio Jukebox.
1: Sono Soletta.
0: Sì, sono Soletta.
1: Dove sono sempre? A Pozzola Formigaro in Piemonte. Che bene. Scrivo con un amico.
0: Chi
1: stavo
0: è?
1: Scrivendo con un amico e chi ascolto è? Radio Jukebox, naturalmente.
0: Chi è l'amico? Chi è? No, scrive con l'amico. E chi è l'amico?

Young era Olivia Rodrigo con noi su Radio Jukebox. 393 999 7774. Io vengo sgridato insomma da tutti qua, ma no, ma non è carino, poi ci rimango male. Arriva Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita.

0: questa canzone, Che bella vita, Ariete, Angelina Mango. Sentiamo le vostre
1: ciao,
0: voci.
1: Vladino,
0: ciao
1: Vladino, buongiorno.
0: Allora,
1: tu vuoi dimmi, baci, vuoi cose personalizzate, poi sì, ti dimentichi di ascoltare i messaggi.
0: No, ma siete tanti,
1: tardissimo.
0: Siete tanti.
1: Ti devo rimproverare. Mi dispiace.
0: Ma non
1: perché
0: mi
1: ti darei anche un bacio esclusivo, ma non è possibile.
0: E dammi un bacio via Ronaldo.
1: Comunque,
0: vieni a baciarmi.
1: Se oggi ascolterai il mio messaggio per tempo, ma ti chiederei
0: onda,
1: per favore, la donna cannone.
0: Vabbè.
1: Ti ringrazio e ti mando un bacio grande.
0: Esclusivo.
1: Ma che ritirerò nel caso in cui non accontenterai la mia.
0: Ma non è carino.
1: Richiesta.
0: E ci rimango male.
1: E ovviamente devo e doveroso anche salutare invece chi mi sopporta tutti i giorni. Ciao amore mio.
0: Vabbè. Ma il mio bacio esclusivo? Vieni in via Rona 8 Torino, così. Cos'è? Buongiorno 1, buongiorno 2. No, vabbè. Come si chiama? Vabbè, io saluto la cozza. C'è la cozza. No, vabbè, abbiamo una cozza dall'altra parte. So, buongiorno 1 e buongiorno 2. Francesco De Gregori.
2: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

con la donna cannone su Radio Jukebox. Insomma, mi avrà perdonato Barbara. Faccio presente che siete tantissimi, ci sono veramente una marea di vostri messaggi, una marea, insomma, anche di vostre telefonate. Sto parlando veramente con tantissimi di voi, anzi, devo andare a salutare Graziella che vuole ascoltare Annalisa insieme a Madame con Amica.

0: salutare Graziella, voleva ascoltare lei Annalisa insieme a Madame con Amica. 393 999 7794, buongiorno alla nostra amica Laura da Giaveno, un bacione a lei, tanti funghi da quelle parti. Arriva Aiello con Te l'ho mai detto e oggi pomeriggio Aiello sarà con noi.
1: C'è qualcosa che

0: Aiello con Te l'ho mai detto su Radio Jukebox. 393-999-7794 Aiello 1530 presente nei nostri studi di Torino. Insomma, per parlare ovviamente del suo nuovo singolo, però cerchiamo di parlare anche un pochettino di lui. Voi avete inviato le domande per Aiello?
1: Radio Jukebox, ora esatta.
2: Sono le ore 12
1: e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: CNR, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Saranazzotti, questo mio vivere un po' fuori su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon giovedì da Davide.
0: Ciao Davide.
1: Vorrei dedicare una bellissima canzone a mia moglie,
0: sì?
1: Maria. Can't Help Falling in Love, del grande King Elvis Presley.
0: Mamma
1: se è possibile.
0: Mia. Mamma mia.
1: Grazie,
0: Pelle-doca.
1: Un buon abbraccio a te. E un saluto a tutti gli ascoltatori
0: dall'Australia
1: di Radio Jukebox.
0: Lui è qui.
1: Ciao ciao.
0: Dall'Australia, lui è qui. Ciao Davide. 393 999 7

0: Pucci, Pucci, fatemi sentire un attimino il messaggio del nostro amico Davide.
1: Se ti deciderai di venire qualche giorno in Australia, Melbourne, sarai ospite mio.
0: Ma io vado.
1: Per quanto vuoi.
0: Ma io vado, si può andare. Insomma.
1: È bello se vieni a Natale, perché estate.
0: Ma dai!
1: Ti fai Natale e Capodanno.
0: Ma io faccio Natale e Capodanno. Io vado in Australia, Natale e Capodanno, mi trasferisco lì direttamente. Ma fatemi sentire le vostre voci. Ma io ne approfitto proprio questa scrocco, mamma mia, mi piace, eh. Sentiamo un po' le vostre voci. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Dico all'amica che ha richiesto i PU di mettermi al corrente anche di come si chiamano, perché c'è un messaggio. Dov'è? Ho perso il messaggio dei collage con La gente parla. Sto continuando a guardare i vostri messaggi, ma non lo riesco più a trovare. C'era il messaggio. Vabbè, ce l'ascoltiamo subito. La gente parla, i collage. Dobbiamo salutare il nostro amico che ci segue, Torino da Drosi, giusto? È lui che l'ha richiesta, ma non lo troviamo. L'abbiamo smarrito, Torino da Drosi, l'abbiamo smarrito.

0: Ce l'abbiamo fatta, a ritrovare il messaggio, vai, sentiamo voi. Ciao.
1: Buongiorno Bladi.
0: Eccolo.
1: Buongiorno ciao, a te e a tutti i componenti di Radio Jukebox, tutto
0: grande,
1: lo staff.
0: Grande.
1: Tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Tutti.
1: Tonino D'Androsi.
0: Bene.
1: Piana di Gioia Tauro. Se mi fai ascoltare
0: cosa?
1: La canzone
0: La
1: gente parla dei college.
0: Cosa?
1: Sempre dedicata a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, tutti. Tonino D'Androsi, Piana di Gioia Tauro, ciao!
0: Ciao Torino, l'abbiamo messa. Allora Vladi, ma se non riesci a venire a cena a casa di amici vicini, ma dove vuoi andare in Australia? L'Australia, non è trofarello, figa!
2: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
3: Da cosa l'hai capito?
2: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
7: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
7: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
8: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ricchi e poveri, questa era Mamma Maria su Radio Jukebox. Ciao Francesco. 393 999 7794, fatevi vedere cosa è arrivato. Ce la faccio, ritrovo poi. No, allora riascolto il messaggio, poi guardo che cosa mi hanno inviato. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladino.
0: Là, buongiorno.
1: Mi faresti per favore ascoltare Un cuore con le ali di Eros Ramazzotti?
0: È andato in onda.
1: Una buona diretta a tutti, dale. Un bacio in memoria. Ciao Vladino.
0: È andato in onda, l'abbiamo già messo.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana. Dobbiamo salutare Anna, che la dedicava a Maurizio, che è il marito. Sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con
1: Ciao,
0: noi?
1: Ciao Vladi, sono Martina.
0: Ciao Martina.
1: Potresti mettermi Montane e Maradona?
0: Eh? Martina?
1: Di Marco Caro.
0: Tutto bene, Martina? Martina?
1: Per il ragazzo che mi piace.
0: Ok, non ho capito la canzone, però ciao, ma ridere fa bene, ridere fa bene, anche un ragazzo che a lei piace è quello importante, insomma, no, no, è bella, è bello. Ciao Sergio, destinazione del paradiso.

0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso su Radio Jukebox, bellissima. Devo salutare Sergio, ciao, c'è Agata da Catania che insomma buongiorno, fotografia sua maestà Letna. Buongiorno Agata, un bacione. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: chiaro. 393 999 7794, il numero a disposizione. Ciao
1: Vladi, dimmi se è normale. 8 ottobre,
0: sì.
1: 30 gradi qui 30, a Palermo.
0: 30 gradi.
1: Almeno non è una cosa normale. Ciao Vladi.
0: No, è vero, vero, però
1: Vladi,
0: arriverà.
1: Dimmi. Dato che c'è caldo, mi faresti ascoltare la canzone quella, ma che caldo fa?
0: No, era cos'è contrario.
1: La vita senza l'amore. Grazie Vladi da Brancuzzo.
0: No, Nada cantava, ma che freddo fa, no, ma che freddo fa. Ciao Francuzzo da Palermo, questa è Radio Jukebox.

0: Freddo fa, ditelo anche al nostro amico Franco da Palermo. Franco, è nada, ma che freddo fa? Non era, ma che caldo fa? Ha inviato il messaggio, allora lo ascoltiamo.
1: Bravi, sono di nuovo io, Cezzi. Gentilmente mi puoi mandare per noi di Joliar?
0: Va bene.
1: E la dedico al mio compagno e saluto tutti. Un bacio al mio nipotino Pietro Tommaso, mia sorella Roberta e i miei fratelli. Tutti. Saluto con un abbraccio fortissimo. Ciao da Cetti, la mitica Cetti di Reggio Calabria, mia città nel mio cuore. La amo.
0: Brava, devo venire da voi allora.
2: Lei dice che freddo fa, io dico che caldo fa.
0: Qual era l'altra? C'era una canzone che parlava di caldo, giusto? Arriva Giovieri insieme ad Achille Lauro, per noi.

0: Jolier insieme ad Achille Lauro, questa era per noi. Ciao, ciao, Fida Reggio Calabria, buongiorno.
1: Ciao, sono Onyx Abbigliamento.
0: Ciao Onyx.
1: A colazione.
0: Come stai?
1: Un saluto grandissimo a te e alla redazione.
0: Grazie, ciao Onyx. Andiamo a salutare Mimma, vuole ascoltare Biagio Antonacci, Non vivo più senza te.

Biagio Antonacci con Non vivo più senza te su Radio Jukebox. Devo andare a salutare la nostra amica Mimma, è lei che l'ha richiesta tramite Instagram. Seguiteci, no, tramite Instagram Radio Jukebox, mi raccomando, Radio Jukebox, anche sui social. Insomma, ragazzi, facciamo vivere i nostri social, perché sennò li ho fatti addormentare. Cliccate subito, entrate nei nostri social Radio Jukebox. E no, è colpa mia. E mi assumo.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Tiziano Ferro, il regalo mio più grande su Radio Jukebox. 393-999-7794, numero a vostra disposizione, siete con Vladi, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, insomma, dove siete? Dove siete, cosa fate e con chi siete? Arriva anche Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico, dobbiamo andare a salutare Madda.

Giusy Ferrari con Vuoto Cosmico su Radio Jukebox. Devo salutare la mamma. No, devo salutare tutti quanti coloro che dicono: ma ti sei tagliato i capelli? Sì, ma l'ho già fatto sabato. Era sabato. Devo salutare Dina da Bisignano, ma anche Alessandro. Ciao Alessandro.

0: Kiss.
1: Richiesta da Alessandro, era Prince con Kiss su Radio Jubot. C'è Lori che scrive: buongiorno Vladi, i veri occhi attenti si sono accorti subito del taglio. Vuoi dire che mamma non si è resa conto del mio taglio, mamma mia, e mi guarda anche tutte le mattine su Prima Antenna dalle 7 alle 9 con più attenzione rispetto che Jubox.
2: Radio Jubox, ora esatta. Sono le ore 12 e 59 minuti. Radio Jubox. Radio Jubox, la prima radio telematica italiana.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: e basta. Lontano su Radio Jukebox 393 999 7794. Insomma, c'è anche Dani da Novara, sei bene con i capelli italiani, però c'è l'ascoltatrice che ha scritto no, per, c'è l'ascoltatrice, i veri occhi attenti si sono accorti subito del taglio, la mamma no. Aspettate, perché la mamma ha inviato un messaggio, eh. No, sentiamo la mamma.
1: Cosa? Me ne sono accorta, è solo che avete il ciuffetto avanti, troppo lungo sopra gli occhi.
0: Ho capito.
1: E allora non ti ho detto niente.
0: Ah, ok.
1: Ma io me ne sono accorta che ai lati sono più corti.
0: La mamma se ne è accorta. No, ok. No, questo per l'ascoltatrice, che è lei che ha fatto l'appunto. Non io, non c'entro nulla, eh.

0: 393 999 7794. C'è Lori che si dà alle mamme, non sfugge nulla. Mamma mia. Ciao Lori, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Belli, sono Alessandro dalla provincia di Cosenza.
0: Ciao, tutto Alessandro. Bene, bene, bene.
1: Vorrei
0: bene,
1: dedicare mia di Gatto Pangeri che alla bella. Mia stupenda moglie Giuseppina e dirle che la amo tanto.
0: Ma che bello.
1: Ciao, grazie.
0: Ma bravo. No, ma che bello questo messaggio. E che bella canzone di Gatto Pangeri.

0: Ferri con Mia, che bella questa canzone.
1: Buongiorno Prati, mi chiamo Alessandra da Catanzaro.
0: Alessandra, ciao.
1: Ascoltare la canzone di Tommaso Paradiso, vai. Agitare Coca-Cola, grazie mille, mi piace. Come se tu bene. Io sono influenzato con tosse e raffreddore.
0: No. Allora, Alessandra, volevo dire bacino e passa tutto, però visto che è la tosse e raffreddore, bacino. Niente. Ah, vabbè, no, a distanza si può. No, live, no, a distanza sì. Bacino e passa tutto.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Jukebox. 393-999-7704, state lì, buoni buoni, comodi comodi, tra pochissimo si ritorna insieme, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Insieme a Gigi D'Alessio, questa era Genova e Napoli su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Doriana. Le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno, eccomi. Senti, oggi per favore puoi mettere una canzone di Lucio Battisti al cinema.
0: Volentieri.
1: Per la mia suocerina.
0: Bene, salutiamola.
1: Un bacione grande, un bacione grande anche alla mia mamma.
0: Che carino.
1: Un saluto a te. Tutta Radio Bloody Show
0: e poi tutte quelle cose
1: e un bacio di quelli che non posso dire per Elisabettina mia, non
0: come
1: lo
0: mai?
1: Posso dire che c'è mia suocera che ascolta.
0: Ah, non lo puoi dire.
1: Ciao da Maurizio.
0: Oh, ragazzi, abbiamo per caso dei messaggi vecchi dove Maurizio diceva tutte quelle cose sconce da trasmissione da luna di notte, insomma, perché quelle cose no, per, io metto non voglio mettere zizzania, non è, insomma, mi trovate uno di quei messaggi, quelli insomma, quei messaggi no, questo e quelle cose lì diceva, no, lo dico alla suocera, dico alla suocera, eh. Insomma.

0: Lucio Battisti con Al Cinema su Radio Jukebox.
1: 393 999 77. Ragazzi, io voglio mettere zizzania.
0: Assolutamente no, però le suocere, le mamme devono sapere. Allora, cara suocera, cara mamma di Elisabettina, cara bella, insomma, suo genero, ecco, ha voluto quest'oggi, perché lei è lì all'ascolto di Radio Jukebox, omettere come saluta solitamente sua moglie, ormai da 3 anni, giusto, ricordo bene, insomma, da 3, ecco, sua moglie da 3 anni, perché c'è la mamma. Lui ha ripulito il messaggio, ma lui solitamente non voglio mettere zizzania, assolutamente non metto zizzania, no.
2: Un bacione grande grande a strappa bocca proprio.
0: Hai sentito?
2: Vladi, ma tu vuoi farmi cacciare di casa? Sono i 2 contro 1, non scherzare.
0: No, ho fatto solamente sentire a mamma, e questo era quello più pulito.
3: Vladi, vorrei ascoltare la canzone di Limalle.
0: Sì.
3: Never Ending Story.
0: Bellissima.
3: Grazie, ciao Vlad.
0: Grazie a te.
3: Buon pranzo e buon proseguimento. Ciao.
0: Grazie, grazie. No, vabbè, le cose vanno fatte. Giusto per Maurizio. Le cose vanno fatte. Beh, le mamme devono sapere.

Avete canticchiato, vero? Never End Story su Radio Jukebox. Maurizio, insomma, è un po' disperato, ha inviato l'emoticon dove disperatissimo. Le mamme devono sapere, giusto? E torniamo tra poco, soddisfiamo la vostra voglia di musica, scaricate la nostra app, questa è Radio Jukebox, 393 999 7794.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
5: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni, sono sempre loro.
6: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne, perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna, prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
4: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei, e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura.

0: cultura tedesca.
1: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale, fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Denaro è tempo il...
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Dobbiamo salutare Filippo da Arona, giusto? Era lui che l'ha richiesta di Reason. Grande, ciao Filippo. 393 999 7794, sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno
1: a tutti i radioascoltatori. Oggi volevo ascoltare una canzone di Vasco Rossi.
0: L'abbiamo già messo.
1: Visto che ha raggiunto il dottorato.
0: Grande, grande.
1: Volevo una canzone. Scegliela tu.
0: L'abbiamo.
1: Una che.
0: L'abbiamo già tanto programmato.
1: Piacciono tutte le canzoni di Vasco Rossi.
0: Un bacione.
1: Ciao da Lori da Palermo.
0: Ciao Lori da Palermo, un bacione enorme. Devo andare a salutare, anche loro volevano ascoltare Vasco Rossi, se non ricordo male, Alessia e Martina, giusto?
2: Che possiamo trovare pure una sposa italo australiana.
0: No, vabbè ragazzi, ho trovato
2: e poi
0: moglie.
2: Rimanere qui per sempre dopo.
0: No, ma scusami.
2: Ti rovini come me.
0: No, no, no, no, aspetta, mi trova moglie? Io vado in Australia e Davide mi trova moglie. No, no, no.
2: Ti possiamo trovare pure una sposa italo australiana.
0: Ma io sono pronto.
2: Puoi rimanere qui per sempre dopo.
0: Mamma mia, per.
2: Ti rovini come me.
0: Ma non sei rovinato, sei felice. Il per sempre sì. No. Mamma mia, sì, sì.

0: Marrakesh insieme a voi, questa era Casini su Radio Jukebox. 393 999 7794. No, stavo pensando però non è, allora, se io mi sposassi mai in Australia, perché ovviamente Davide mi troverebbe moglie, guarda un po' che bella cosa, moglie. Come si può fare con i parenti? No, perché diventa complicato. E che fai?
1: Ciao Vladi, alla ciao, prima ciao. Non metto una canzone di Gigi D'Agostino.
0: Va bene, va bene.
1: Una piacere di Gigi D'Agostino. Va poi bene. Saluto a tutti, saluto al mio carissimo pubblico, ci mando un bacio grosso rosso rosso a Mamareto.
0: Sono basate.
1: Ringrazio a tutto il mio carissimo pubblico. Ciao a tutti, voglio bene da tutte.
0: Anche un
1: se
0: po'
1: se potesse bene volesse subito. Invece tu le tramite telefono già
0: sì.
1: Siamo tutti una famiglia.
0: Sì, è
1: ti
0: vero.
1: Saluto a tutti. Teresa Palia, non ti squidare la canzone, ciao Sangò, ciao Pino,
0: no, ti amo.
1: Non ti squidare Sangò, ciao Pino.
0: No, eccola qua, eccola, sono, arriva. L'amor toujours con Gigi Dag. Teresa da Palermo, amica mia. Come si può fare secondo te? No, vabbè, insomma, matrimonio in Australia. E i parenti, gli amici, sono ci va anche perché il regalo. No, devono fare il regalo. No, e se non vengono non te lo fanno il regalo. Eh no, eh no.

0: toujours su Radio Jukebox 393 999 7777. No, fammi sentire. No, perché io mi fido della mia amica Teresa da Palermo. Io mi fido. Sentiamo che cosa mi consiglia lei di fare. Vediamo un pochettino. Ciao,
1: sì,
0: ciao.
1: Io te dico un mio pubblico.
0: Sì, sì.
1: Che
0: sì.
1: Siamo tutta una famiglia. Sì. Tu pure insieme a noi. Se sei pure una
0: in
1: famiglia,
0: no.
1: Noi siamo. Non ti preoccupare, stai tranquillo.
0: In che senso?
1: Ciao. E la moglie te la scegliere tu, te la affittare noi.
0: E allora rimango single, però. Niente, proprio niente.

0: Sans, Radio Jukebox.
1: Io bella. Oltre a te, che bella.
2: Ciao Vladi, sono Domenico da Messina, vorrei ascoltare Nuvolari di Lucio Dalla. Ciao, grazie, buona giornata.
1: L'ascoltiamo. Quest'oggi saremo insieme sino tra le 16. Eh sì, perché arriva, ci verrà a trovare in studio Aiello oggi.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Balla con Nuvolari su Radio Jukebox. 393 999 7794. Domenico, ciao, buona mattinata. Beh, sintonizzato, ecco, l'ho trovato. Allora, era Emanuela e voleva ascoltare Vasco Rossi con Alba Chiara, dedicata alla collega Mirella. Vasco Rossi è andato in onda, l'abbiamo già messo, un bacione enorme. E buon pomeriggio, voglio fare una dedica a mia zia Teresa, dirle che le voglio bene, è una zia speciale. Potreste mettere Gianna Nannini, ti voglio tanto bene. Grazie, sua nipote Veronica.

Gianna Nannini, ti voglio tanto bene, su Radio Jukebox. Salutiamo Veronica e zia Teresa, 393-999-7794, 15:30, 15:40 sarà con noi Aiello.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

3899-7794, era David Guetta con noi su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Giovi che scrive: ciao Vladi, mi faresti ascoltare il nuovo dei Simple Minds per favore? La vorrei far ascoltare alla mia collega Donatella. Grazie, un bacione a tutti, un bacione a voi.

0: The Gunner Boys con i Simple Minds su Radio Jukebox. Vai, sentiamo voi.
1: Ciao Vladi, come
0: Ciao.
1: Va?
0: Bene, tutto grazie, bene? Tutto a posto.
1: Questa mattina mi farebbe piacere ascoltare la canzone Il tempo non torna più di Fiorella Mannoia. Un caro saluto a te e una buona giornata a tutti quanti.
0: Grazie, ciao Francesca. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox. Noi su

0: tempo non torna più su Radio Jukebox. Salutiamo la nostra amica Francesca, un bacio a lei.
1: Ciao Lady da Marco. Ciao Marco. Buon giovedì a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Per favore metti un pezzo, dimmi, di Roberto Vecchioni con Velasquez.
0: Va bene.
1: Un saluto a Gemma da Maglia, Giulia Patina, Detto Giacomino, Antonella Palermo Sapori e Francesco. Un abbraccio, un bacione e dai, ci sentiamo più tardi. Ciao, grazie mille. Ciao ciao.

Roberto Vecchioni su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. Siete tantissimi, tanto c'è tempo. Anche perché oggi attendiamo nei nostri studi l'arrivo di Aiello e chiacchiereremo con lui. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Willy Peyote, non c'è di che su Radio Jukebox. Avete scaricato la nostra app? ADN Play, ci guardate, ascoltate sempre. Noi ci siamo in tutta Italia sul canale 254, televisori connessi ad internet, siamo in vostra compagnia. Però perdonatemi, devo salutare gli amici di Teleregione Toscana, siete tantissimi, grazie.
1: Mandalino, buon pomeriggio qui da Montalenghe Sud, dagli amici della polpetta al sugo e dello spinaccino al burro, da Michele.
0: Però la polpetta.
1: Allora Vladino, dopo qualche giorno di musica dance, oggi con un tempo un po' uggioso autunnale, ti chiederei qualcosa da ballare stretti stretti vicini vicini.
0: Cosa?
1: Quindi se fosse possibile i miei Roxette con I Must Have Been Love, se invece fossero già passati Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart.
0: Bella anche quella.
1: La dedichiamo all'amico Baravetto e a tutti gli amici dell'Arme, ai due ragazzi più sexy di Torino Nord, ovvero adesso. I bronzi di Borgaro, Pieri Lavandaio con le Vini Mappano e alla piccola Martina e alle fanciulle dei cablaggi.

0: Europe Set con i Master Be Love su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci.
1: Eila, ciao dolcezza, sono Antonella.
0: Sono io la dolcezza, buongiorno Antonella.
1: Se fosse possibile ascoltare la canzone Bianca di Noemi.
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, se fosse andata in onda non importa, va bene lo stesso. Ti mando un forte abbraccio, questo bacio affettuoso è sempre per te.
0: Grazie.
1: Saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox, Acquame, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo e tutto lo staff del Paradiso dei Sapori. Un bacio a mia figlia Desiree, Samuel e il mio dolce marito. Ciao!

0: Noemi con Bianca su Radio Jukebox. 393 999 7794. Tra poco intanto devo andare a salutare Dali. Puoi salutare il reparto mare di GF in ufficio, vi ascoltiamo sempre ogni giorno. Dali da Torino, ciao Dali, tra poco What is Love.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci?
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: What is Love con Hathaway su Radio Jukebox. 393 999 7794. Un salutone ad Alin, ciao ragazzi e buon lavoro con noi di Jukebox.
1: Ciao Vladi, Antonio, ciao. Corriere, mi ciao, fai Antonio. Ascoltare una canzone abbastanza vecchia.
0: Sì.
1: E la canzone Mr. Bad Guy, e lui era Freddie Mercury, il suo primo album da solista, nel, se non sbaglio, nel 1985. Grazie Freddie, grazie per averci lasciato queste perle. Ciao Vladi, un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio Alcorino.

0: Freddie Mercury con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, Mister Bad Guy. Bad Guy, bellissima, 1985, grande.
1: Buongiorno Freddie. Buddy.
0: Ciao. Buongiorno.
1: Mi faresti sentire Rosso Fuoco?
0: Va bene.
1: Non chiedermi chi la canta.
0: Mida.
1: Non ho idea.
0: La canta Mida.
1: Ma però mi piace.
0: Ti metto il corrente.
1: Un abbraccio forte. Andreina.
0: Ciao Andreina. Ciao Andreina. Allora c'è Klaus che scrive: What is Love? È andato in onda prima. Quanti ricordi con questa canzone? Se non sbaglio era l'estate del 1993. Mi sa che sto invecchiando, ha scritto. Non richiedo canzoni perché sono già passate tutte quelle che avrei richiesto. Buona giornata. Il messaggio arriva da parte di Klaus. Mida, Rosso Fuoco. Questa è Radio Jukebox. Radio Jukebox.

con Rosso Fuoco su Radio Jukebox. Si vede che non mi ascoltate con attenzione, però devo andare a salutare un'ascoltatrice, un'amica che ci segue da Catania, che scrive: lo so che non le metti perché banali, però mi piacerebbe ascoltare E tu di Claudio Baglioni oppure Questo piccolo grande amore, ma noi le suoniamo.

0: ogni tanto il traffico serve a qualcosa, in modo particolare per noi che facciamo radio. Gladys, sono bloccata in auto e ascolto te, per fortuna. Insomma, grazie. Devo salutare l'amica da Catania che è bloccata in auto e per fortuna, insomma, così almeno rimani in nostra compagnia. Mi raccomando, non cambiare, stai con
1: ciao,
0: noi.
1: Ciao Vladino!
0: Ciao
1: Vladino, bello e
0: sono
1: caro.
0: Io, come stai? Bene, bene, bene.
1: Sono Martina, delle ragazze di Bruino, le tue ragazze.
0: Esatto. Puoi sottolinearlo.
1: Ascolta, ci puoi mettere per favore una canzone vecchia? Vecchietta,
0: adesso.
1: Non so se ce l'hai in programma.
0: Quale?
1: Dei Savage Garden.
0: Bella.
1: Trudely Medley Deeply, fantastica quella canzone.
0: Cioè, non è
1: oppure se non hai nella, non ce l'hai nel,
0: no, certo,
1: in programma, se ci puoi mettere per favore.
0: C'è.
1: Super Alben Gigi Duck.
0: Lui è andato in onda.
1: Così parliamo sui pezzi. Per favore, grazie. Un bacione da tutte noi. Salutate, ciao Vladi!
0: Ma senti, mi amano.
1: E un saluto anche a Michele.
0: Ma no, basta.
1: E non ti ingelosire, mi raccomando. Mua, mua, mua.
0: Ma non va bene. State ascoltando Vladi. Non puoi salutare Michele. Savage Garden, bellissima.

0: Savage Garden con Truly Made It Deeply su Radio Jukebox, 1997. Mamma mia, grandissimi. 393 999 7794. Oggi straordinario. Insomma, attendiamo Aiello nei nostri studi.
1: Ciao principina, sono arrivata principessa.
0: La mia principessa, ciao.
1: Come stai oggi?
0: Bene.
1: Sì. Arrivi a Aiello.
0: Ah, bene. Cosa chiederesti ad Aiello? Dimmi.
1: E niente, mi metteresti un pezzo di Gabri Ponte, quello che ho scelto, un pezzo un po' movimentato.
0: Arriva DNA con Jovanotti.
1: Comunque ti mando un bacio grande.
0: Mamma mia, principessa, ciao. Tanto voi ci potete guardare, scaricate la nostra app ADN Play. Siamo live, siamo in diretta ovunque.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: NEA su Radio Jukebox 393-999-7794, il numero a vostra disposizione, sentiamo le vostre voci. Ciao!
1: Ciao Vladi!
0: Ciao!
1: Sono Federica da Torino.
0: Federica.
1: Il Corriere.
0: Il Corriere.
1: Volevo risalutare
0: il Corriere.
1: Tutti sì. i miei colleghi corrieri.
0: Sì.
1: E chiederti se mi metti
0: cosa?
1: Per gentilezza
0: tutto
1: il Ganador di Nicky Jam, che voglio dedicare con tutto il mio cuore a mio cognato.
0: Va benissimo.
1: Ciao!

0: Nicky Jam, The Prodigies, Saka White Black.
1: Nicky Jam con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione, ci siete voi.
2: Grazie mille, un bacio Alessia.
1: Ciao Alessia, ma prego, prego, prego. Alessia voleva ascoltare la canzone che è andata in onda. Un bacione ad Alessia. 393 999 7794, in attesa di Aiello su Radio Jukebox con Vladi.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Tokyo Hotel. Eleonor, giusto?
1: Ricordo bene, insomma, dai messaggi.
0: Era un 393-999-7794. Ci sono una marea di vostri messaggi. Grazie a tutto il popolo di Radio Jukebox. Vladi, sono Silvana, ma qui da noi sta piovendo. Metteresti Anna Oxa? Certo, anche con la carica di Anna Oxa. È tutto un attimo. 393-999-7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: con Ehi tutto un attimo su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Silvana 393 999 7794. Un bacione alla nostra Silvana.
1: Ciao Platino, come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto?
1: Sono contento, anche noi, dai, tutto bene. Oggi un po' in ritardo, ti mando vocale se fosse possibile, sono ancora in tempo.
0: Cosa?
1: Farebbe piacere ascoltare di Terence Trent D'Arby,
0: Sign Your Name.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox,
0: i miei
1: colleghi
0: musica.
1: E tutti coloro che mi conoscono. E continuiamo sempre a fare i bravi. Ciao da Gianmarco.

0: Finestra in Darby, questa è la Say Your Name su Radio Jukebox, ragazzi, meravigliosa. 1987, vabbè, ha cambiato nome, non è più Terrestre in Darby. Adesso, no, adesso lo
1: ricordo. Buongiorno Brody, Radio Jukebox, Giuseppe, l'ho sdentato.
0: Come l'ho sdentato?
1: Perché sono stato dalla dentista e ho dovuto rimuovere un dente. Il quale sotto aveva un granuloma mentale, ce l'ho io.
0: Bello.
1: Nella testa, quello che non si può togliere.
0: Dentale. Dai. Tutto bene.
1: Io mi sento un po' così. Meno male, però l'ho tolto.
0: Bravo.
1: Sono quei punti e con 200 euro in meno. Vai. Alla grande. Ciao a tutti.
0: Allora, per la salute va tutto quanto bene. Un saluto nel nostro Giuseppe. 393-999-7704. Straordinario oggi, straordinario. In attesa di Aiello, tra poco con noi su Jukebox.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Cesare Cremonini. Questa era Paparazzi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao.
1: Claudio da Palermo.
0: Ciao.
1: Oggi bella giornata, 35 gradi, perfetto.
0: 5.
1: Fammi ascoltare Nord Sud Ovest degli 883. Grazie,
0: bene.
1: Ciao.
0: No, 30.
1: La dedico a tutti, chiaramente.
0: 35 gradi a Palermo, sono aumentati.

0: nord, sud, ovest, est su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a disposizione, ci siete voi? Vai, insomma, sentiamo le vostre
1: voci. Vladimiro mio bello, sei ancora in onda, sì. E questa cosa ci piace. Ascoltiamo qualcosa di Alessandra Amoroso, qualcosa di vivace, mi raccomando.
0: Arriva Notti Blu, va bene? È vivace.

0: la prima radio telematica italiana.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Musini con un fatto ovvio su Radio Jukebox. Tra pochissimo Aiello sarà con noi. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Vladimir, ciao. Paolo Menegussi, la vita cos'è di Paolo Menegussi?
0: L'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: Paolo Meneguzzi, La vita cos'è? Tra pochissimo Aiello con noi su Radio Jukebox. Sentiamo il teatro delle vostre voci. Ciao.
1: Buon pomeriggio, Bladi.
0: Ciao.
1: Tonino da Drosi.
0: Ciao, Tonino.
1: Tauro.
0: Ciao, Tonino.
1: Un buon pomeriggio.
0: Che tempo abbiamo?
1: E un buon fine trasmissione a te. E salutiamo sempre a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ci aggiorniamo domani. Ciao ciao, Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro. A domani, ciao!
0: Ciao, ma non andate via perché tra pochissimo c'è Aiello. Dobbiamo chiacchierare. Anzi, ci sono anche le vostre domande. E io devo salutare Donatella, perché lei ha già appuntamento a Torino al Teatro Concordia proprio con Aiello. Ne parleremo tra poco. Arriva adesso con i War Republic.

0: Lo sapete quanto a me piaccia. Sotto e Aiello è con noi. Ciao. Come stai?
1: Molto bene, grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te per essere con... E te l'ho detto, insomma, le tue canzoni mi piacciono moltissimo.
1: Grazie mille.
0: Ho iniziato con Sotto, anzi io ero veramente curioso di come fosse nata Sotto.
1: Guarda, è nata, ti dico una roba di Sotto.
0: Vai,
1: un episodio. All'interno della scrittura del racconto che io faccio, io dico una frase che mi danno fastidio il rumore dei baci quando non sono i tuoi.
0: Okay.
1: Mi dà fastidio il rumore dei baci quando non sono i tuoi. Ed è nata perché un giorno...
0: Aspetta, i baci che ti danno?
1: Sì, io... Dico la frase che il rumore dei baci mi dà fastidio quando non sono i tuoi, della serie che ci dà fastidio quando due persone si baciano forte se non sono i nostri in qualche modo, perché quando ci baciamo in realtà poi non ce ne frega niente del resto.
0: Esatto.
1: Ed è nato perché ero al telefono con la mia migliore amica un giorno. Mm-hmm. Che aveva due persone a fianco che si stavano baciando.
0: Okay.
1: E mi fa il telefono: Madonna, che fastidio, questi due che si stanno baciando così forte. Faccio: ti dà fastidio perché non sono i baci tuoi, perché quando tu ti baci non ci pensi a tutto il resto. Le fa: forse è vero. Io questa cosa l'ho registrata e un giorno di scrittura ho messo dentro il racconto che stavo facendo di Sotto, che in realtà racconta quando noi a volte vogliamo fingere di non starci sotto, ma in realtà sotto poi stiamo soffrendo per una storia. E quindi cerchiamo di dare il meglio di noi, di non buttarci giù, neanche di dimostrare la debolezza, però in realtà ci soffriamo alle volte. E quindi,
0: allora tu prendi spunto dalla
1: mia vita quotidiana,
0: dalle storie degli altri.
1: Anche, sì. Devo dire che la mia scrittura è fatta al 70%, direi anche 80%, dal mio vissuto,
0: sì,
1: che provo a mescolarlo con quello che mi racconta l'amico, l'amica, o anche il dialogo che io ho con delle persone. Se mi colpisce un concetto, una frase, io la prendo e poi ovviamente la reinterpreto, la scrivo a modo mio.
0: Allora, tu sei partito, possiamo dire, da casa di jukebox, dalla Calabria.
1: Sì.
0: Insomma, sei partito...
1: Sono partito da lì, in realtà nato in Calabria, poi sono 17 anni di vita romana.
0: Sì.
1: E da 2 anni trasferito a Milano.
0: Ok.
1: Però ovviamente il mio cuore inevitabilmente ha delle radici molto molto forti con la mia terra natia, che è la Calabria.
0: Ecco, intanto tu che rapporto hai? Insomma, perché adesso avrei un rapporto veramente molto intimo negli appuntamenti live che ti vedranno. Intanto a Torino il 6 novembre.
1: Partiamo da Padova il 5 novembre, poi andiamo a Torino il 6, poi facciamo Bologna, Firenze, Roma il 13 novembre,
0: okay,
1: Napoli il 16 e chiudiamo a Milano il 19.
0: Sì, il 15 nessuna data, no? Perché il mio compleanno, e poi mi piace perché il tuo album si intitola Scorpione, allora è bellissimo.
1: Grazie mille, per il 15 ho riposo. Ti posso cantare un tanti auguri se vuoi, però riposerò tra le date e sarà per me un'occasione importante per riabbracciare il pubblico che io amo tantissime, che già quest'estate ho iniziato ad abbracciare perché ho fatto delle tappe estive per riscaldare un po' i motori, ed è sempre una grande figata cantare live e sentire le voci degli altri che ti cantano più forte di te.
0: Ecco, però la piazza è una cosa, ma il teatro,
1: beh, il club di turno,
0: il club, tu sarai la Concordia di Venaria,
1: sì,
0: qua a Torino.
1: Sì. La dinamica del club crea secondo me una magia speciale perché non c'è dispersione, cioè in piazza, nelle situazioni estive all'aperto c'è comunque, si crea una bolla, una magia, ma c'è inevitabilmente la dispersione dell'ambiente. Nel club è una stanza,
0: certo,
1: grande, ma è tutta nostra, e là si crea veramente una grande ma grande magia. Io dico sempre che tutti devono sentirsi liberi di piangere, ridere, saltare, sudare, abbracciarsi, fare l'amore.
0: Aspetta, se qualcuno inizia a baciarsi non è che poi ti inizia.
1: No, a me piace, se si baciano con amore e passione, viva i baci passionali.
0: Viva i baci passionali,
1: sì,
0: e se poi facessero il rumore, come
1: a me non dà fastidio.
0: Sei lì che stai cantando.
1: Ma no, se vedo che c'è la passione vera, autentica, che scatta, io non limito mai nessuno.
0: Com'è nato Scorpione? Insomma, scusami, curiosità, essendo segno dello Scorpione.
1: È perché io sono ascendente Scorpione e ho la Luna in Scorpione.
0: Ok.
1: Ed è un tratto di me che ho scoperto negli ultimi anni, che è quello.
0: Segno zodiacale?
1: Leone.
0: E io Scorpione ascendente Leone.
1: Vedi?
0: Insomma, c'è qualcosa.
1: Vedi che a X. E, in realtà io sono di base uno molto accogliente, molto per il dialogo, molto. come dire, luce, guardami, ok? Okay. Mi piace un minimo di egocentrismo, però...
0: Ti piace piacere? Sì. Beh, si vede nei tuoi video.
1: Ahimè sì, il leone è un problema, perché il leone ha bisogno di sentirsi in qualche modo compreso, apprezzato, ed è in realtà un problema, perché non sempre questo può accadere, devi anche farti bastare la tua autostima, se ce l'hai, e noi sì, la coltiviamo. Però io ho anche un lato scorpione del non guardatemi, del non sentirmi abbastanza, dell'andare in conflitto con la luce, quindi un po' più ombroso, col quale ho fatto pace e al quale ho dedicato le canzoni del disco.
0: E adesso c'è Te l'ho mai detto,
1: che è l'ultima arrivata.
0: È l'ultima, è veramente da qualche giorno
1: dal 2 ottobre, l'ultima pagina di questo disco, di questo capitolo.
0: Ma tu me la devi raccontare bene, intanto l'ascoltiamo su Jukebox.

0: ti amo.
1: Aiello è con noi su Radio Jukebox. Insomma, te l'ho mai detto? E com'è nata? Te l'ho mai detto? No, perché
2: te l'ho mai detto è nata perché io ho vissuto una parentesi intensa, un incontro molto intenso che per una serie di ragioni era destinato a non poter germogliare, sì, sentimentale, però non
1: tu
2: mi sono
1: fatto... tanto riservato sulla parte sentimentale.
2: Sì,
1: come
2: sì, in realtà io, madonna, se penso a tutte le canzoni che ho scritto, sono uno che ha raccontato anche troppo,
1: sì,
2: mi piace mantenere la riservatezza perché secondo me l'intimità c'è una soglia che secondo me va rispettata, quindi io sono uno che non si risparmia mai nella scrittura, però poi ho il, come dire, il piacere di tenermi per me la vita proprio privata, strettamente privata. Mm-hmm. Però quello che ti posso raccontare è che rispetto a questi incontri, a questa parentesi intensa, anziché arrabbiarmi con l'universo, col destino, perché era impossibile proseguire la storia per una serie di ragioni di distanza, eccetera, eccetera, io sono rimasto molto grato. Ho ringraziato comunque per l'incontro e ho scritto una canzone, perché secondo me non è facile, ma dovremmo provare a imparare ad essere grati per gli incontri che abbiamo anche quando poi sì, si però, chiudono.
1: No, però perdonami, ti porti poi dietro questo ricordo ogni volta che la canti?
2: Sì, ma è un ricordo bello. Non, cioè, un conto è se ti lasci con grandissima rabbia perché c'è un tradimento, perché ci si fa del male, ma se la storia finisce perché c'è una serie di, ci sono delle ragioni che non dipendono dalle due persone in questione, a una certa devi accettarlo, ringrazi il tempo che c'è stato e se scrivi una canzone gliela dedichi, altrimenti pazienza.
1: Ma lo sanno?
2: Certo. No.
1: Tu metti al corrente.
2: Pensavo rispetto alle persone.
1: No.
2: I protagonisti delle storie non lo sanno, però secondo me poi puntualmente se ascoltano sanno trovare degli indizi e sanno ritrovarsi.
1: Dai.
2: Ma sì, ma certo.
1: Ma fai una sorta di quiz.
2: Ma no, è semplicemente che io uso molto le fotografie,
1: sì?
2: E non sono mai gratuito.
1: Ho capito. Ma sì, le fotografie
2: le immagini che io racconto non sono mai gratuite,
1: certo.
2: Sempre delle robe che io pesco dal mio vissuto quasi sempre.
1: Scusami, perché nei video sei, insomma, ci sei.
2: Sì.
1: Ecco, come nascono questi video? Come
2: è la parte più divertente, anche se poi è bella intensa, anche quella è una, insomma, non è semplicissimo, però a me piace molto il visual, cioè credo che le fotografie e i video sono dei linguaggi collaterali che raccontano e completano il racconto di una canzone. Mm-hmm. Quindi io tutte le volte mi concentro molto, mi dedico molto, sono molto presente nella fase creativa e non mi risparmio mai, quindi mi diverte tantissimo fare
1: e poi
2: il video.
1: Ti piace apparire, insomma, il tuo fisico c'è.
2: L'ho detto all'inizio che in quanto leone mi piace come dire, essere apprezzato, raccontarmi, esserci,
1: sì,
2: far sentire la mia presenza, quindi anche nel video ok, ma mi manca, non so se per fortuna o per sfortuna, l'esibizionismo o quell'over exposition che per me diventa stucchevole.
1: Come sarai? Hai già pensato, insomma, le prove le state facendo sicuramente del club.
2: Sì.
1: Ecco,
2: sì, sì.
1: Hai già pensato come ti presenterai al pubblico? Che ne so, partendo da Padova, ecco,
2: perché il primo
1: è Padova.
2: Assolutamente.
1: Ecco, sarai a Padova.
2: È la data zero e stiamo immaginando con le persone, ovviamente col mio team, sia come sarai il look, il racconto di tutto il live, ovviamente il lato musicale, la scaletta è già pronta, la scenografia che stiamo costruendo, le luci, anche lì mi piace essere molto presente, nel senso che secondo me è importante dedicarsi. Ci tengo molto che le persone che vengono vedano uno spettacolo che si vede che è fatto col cuore, che non è nulla lasciato al caso.
1: Ecco, hai già pensato al tuo look? Sarai vestito o svestito?
2: Ma io sono sempre vestito. Ma come svestito? No, vestito e direi che puntiamo a una certa eleganza.
1: Te lo ricordi il video di Te l'ho mai detto? Eri vestito, sì.
2: Sì, ero vestito.
1: Però a un certo punto
2: c'era la pioggia che cadeva e si vedeva meno in trasparenza, ma non ero svestito. No, sempre vestito.
1: No, perché io stavo pensando a una nostra ascoltatrice che mi ha detto: io ho già il biglietto, sono lì e ti ascolterò. Lei si chiama Donatella.
2: Ok.
1: Ecco,
2: Donatella. Io ti prometto che darò il meglio di me e ovviamente come sempre sarò vestito, spero bene, ma sarò vestito.
1: Intanto sarai a Torino, insomma al Teatro Concordia di Venaria, ci sarà questo.
2: Sì,
1: questo è una veramente appuntamento con...
2: Tra l'altro il titolo del tour è un titolo importante perché si chiama Dovevi portarci me tour, che prende il nome dalla canzone del Sanremo mio del 2021, dal famoso meme, che per me è diventata il momento più bello del concerto. Quest'estate io... Tutte le volte che arrivava la canzone Ora, che per la maggior parte delle persone è Sesso Ibuprofene, per me era il momento più bello del tour, e a quel punto io ho detto stop, ho detto fermi tutti, il tour non può chiamarsi Aiello Club Tour 2026, il tour si chiamerà Dovevi portarci me. Ed è bellissimo realizzare come il tempo passa, cambiano le cose, gli scenari, e si trasformano molte cose. E per me questa è una cosa fantastica. Lo devo ai miei fan che cantano questa canzone come se fosse l'ultima, come dire, l'ultimo urlo da dare al mondo. E lo devo a questa canzone e a Sanremo, a cui io resto molto grato.
1: Ma hai già sentito Stefano De Martino per il prossimo Sanremo?
2: No, però no. Prima o poi ritorneremo quando avremo la canzone giusta e ci sarà la combinazione astrale giusta. E allora
1: ma
2: accadrà.
1: Guardi anche quello.
2: No, però credo che ci sia sempre. Accadono le cose quando c'è un certo tipo di incastro. E io sono una persona che crede molto nel flusso delle cose, sì? Che devono andare come devono.
1: Come ti pare?
2: Come, esatto, devono andare come gli pare.
1: Mamma mia, vai che l'ascoltiamo.
0: Ci vogliamo bene da 2 settimane, settimane.

0: Devo dire che bella scoperta, Aiello.
1: Grazie, no, grazie mille.
0: È verissimo.
1: Anche per me è stato molto piacevole.
0: No, è proprio, insomma, intanto te l'ho detto inizialmente, a me le tue canzoni piacciono molto, grazie. Jukebox, insomma, noi le suoniamo tanto. Però poi scoprirti così, secondo me è quello che poi riescono a scoprire i tuoi fan, coloro che...
1: È il bello di questi appuntamenti, no? Quando vai in radio e che ti puoi raccontare, quindi vai oltre la canzone, magari anche oltre la fotografia o il videoclip, e quindi magari puoi piacere o non piacere.
0: No,
1: per fortuna,
0: certo.
1: In questo caso ho un apprezzamento.
0: Ecco, però contento. Oggi ci sono i social che fanno, sì. che danno la possibilità di stare un pochettino più vicini ai
1: questo
0: propri fan.
1: Questo sì, però il dialogo nei social è più complicato. Per noi che facciamo musica non ci mettiamo tanto a parlare per una serie di ragioni, quindi magari a volte resta la performance o la fotografia, e a volte è un limite nella comprensione del carattere di una persona, no? Perché magari vedi una foto ma non hai l'occasione di approfondire. Invece le interviste in radio o in altre occasioni ti danno l'opportunità di andare un po' più in profondità e raccontarti.
0: Certo.
1: Quindi sono preziose.
0: Insomma, c'è Antonio.
1: Esatto.
0: c'è a un certo punto. Allora, ricordiamo l'appuntamento, ovviamente, che ti vedrà
1: a 6 novembre a Torino.
0: A Torino.
1: Esattamente, vi aspetto tutti.
0: Venaria, insomma, Teatro Concordia di Venaria.
1: Esattamente.
0: Insomma, che è proprio alle porte questo a Torino. Però prima c'è
1: la Data Zero a Mantova, poi andiamo a Bologna, Firenze, Roma il 13 novembre, 16 a Napoli, 19 si chiude al Fabric di Milano. E io sono.
0: Allora, a Firenze quanto? Quando? Perché ci sono
1: Firenze,
0: i nostri amici che ci seguono.
1: Firenze qual è? O è 8 o è.
0: L'11 novembre a Firenze.
1: Stavo per fare un erroraccio, l'11 Firenze. No. Sarà bellissimo, io metterò come sempre tutta la voce che ho, il cuore che ho, e sono certo che sarà una bella avventura, un bel viaggio, una bella avventura.
0: Allora, grazie per essere stato con noi su Radio Jukebox.
1: Grazie a voi.
0: Scusami, insomma, devi salutare qualcuno a Cosenza per caso? No,
1: tutta la mia città, la mia terra, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Jukebox, che so che sono tanti e molto affezionati, quindi
0: bellissimo.
1: Grazie.
0: Ok. Grazie Aiello per essere stato con noi,
1: grazie
0: su Radio Jukebox. Sei stato meraviglioso. Anzi,
1: anche
0: chiudo
1: tu.
0: Con te questo appuntamento, dando, insomma, ovviamente appuntamento domani qui su Jukebox, e ci vediamo
1: a novembre, ti aspetto sotto palco, eh?
0: Ma certo, okay,
1: davvero. Ok.
0: Scorpione.
1: Ormai ci devi essere.
0: Ci sarò. Grazie Aiello per essere stato
1: grazie
0: con
1: a
0: noi.
1: Tutti.
0: Ci ritroviamo domani. Ciao, grazie.

0: visto Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfrecce. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 5 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: CNR, giornale radio.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Emma Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: 13 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli.

0: da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino d'equiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 5 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Da Bruxelles arriva l'ok alla clausola di flessibilità per l'Italia.
6: Una clausola che permette di spendere ben 28 miliardi per l'energia e per la difesa. 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Ebbene, diciamo, si tratta di spese che sono suddivise per l'energia e per la difesa, quindi 14 e 14, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti al riguardo. Proprio per questo, diciamo, le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, che sono allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus, che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io,
7: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

generazioni.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati, via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. La Premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto. Un'altra giornata di proteste studentesche in Francia, attesa una manifestazione questo pomeriggio a Parigi in Piazza della Bastiglia, dove si stanno radunando migliaia di giovani che chiedono più risorse per l'istruzione. Proseguono i blocchi stradali davanti a molte scuole e università. A Roma si indaga sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. L'attore è stato avvicinato da una minicara e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde, dove domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. Archiviata la sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, domenica alle 12.30 il big match Como-Roma, padroni di casa a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio e che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Bollettino digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimi Antonelli e George Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes a più 84 sul compagno di scuderia potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in India. Indonesia ancora con sei gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in tre, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli due su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le prequalifiche e il warm up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A che riprende dopo la sosta di 20 giorni allineata al sesto turno. Tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri al comando della classifica con le romane dovranno fare a meno per 20 giorni per infortunio muscolare dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza. Alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. E domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Infine il basket, Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiacos, è attesa dal Bayern Monaco. Ed è tutto, buona serata.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
3: Radio

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Da McDonald's sono arrivate le Mac Crunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: CNR, giornale radio.
4: Focus.
0: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
5: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com e alla seconda puntata del nostro speciale sull'autonomia strategica europea. Anche oggi abbiamo con noi Paolo Proli di Amundi SGR, uno dei più importanti asset manager a livello globale. Benvenuto.
6: Grazie, grazie a voi per l'ospitalità.
5: Ci siamo salutati la scorsa settimana dopo aver elencato i settori strategici da sostenere per arrivare a un'Europa più autonoma, e cioè industria, difesa, finanza, sanità e agroalimentare. Proviamo ad andare nel dettaglio. Come si rilancia l'industria, per esempio?
6: Ma c'è un obiettivo generale, quello di recuperare le competenze perse in anni di globalizzazione estrema e ripristinare la capacità di produrre nel continente in tutti quei casi in cui una dipendenza dall'estero viene considerata pericolosa. Sappiamo tutti, per esempio, quanto siano vitali i semiconduttori in un mondo rivoluzionato dall'intelligenza artificiale. Per questo è stato proprio promulgato il Chip Act, oltre 43 miliardi di investimenti pubblici e privati per portare la quota di chip prodotti sul suolo europeo dal 9% del 2022 al 20% entro il 2030. In più si sono aggiunti 3,3 miliardi di euro di ricerca e di sviluppo per creare la prossima generazione di chip elettronici. Cyber Resilient Act, del valore di circa 4 miliardi e mezzo di euro, punta invece a costituire una politica comune di difesa informatica che, oltre a prevenire gli attacchi alla catena di approvvigionamento e alle infrastrutture del cloud, si calcola consentirà alle imprese europee di risparmiare oltre 290 miliardi di euro.
5: C'è poi il tema gigantesco dell'energia.
6: Esatto, e qua torniamo ad allacciarci allo scenario geopolitico. La decarbonizzazione non può avvenire ovviamente a spese della competitività industriale dell'Europa, ma le crisi dell'ultimo periodo hanno dimostrato che la via più efficace per giungere all'autonomia strategica è proprio costituita dalla transizione energetica, che ci permetterà di raggiungere quindi una maggiore dipendenza energetica dalle fonti fossili, gas e petrolio in primis, che arrivano sempre da fuori.
5: Che misure di sostegno sono state pensate per favorirla?
6: Ci sono due piani colossali. Da una parte l'European Green Deal del 2020, con un valore che supera il trilione di euro, con lo scopo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. E dall'altra il Repower EU, che nel 2022 ha aggiunto 300 miliardi di investimenti. Qui l'obiettivo è portare la quota di energia rinnovabile al 45% sempre entro il 2030. Il compito è complesso e i progressi sono ancora lenti, ma il tema resterà nell'agenda europea nel lungo periodo e le crisi recenti rafforzano le scelte di investimento già compiute e dimostrano la necessità di spingersi oltre.
5: La prossima settimana parleremo sempre con Amundi di un altro settore strategico per la sovranità europea, la difesa. La puntata di oggi termina qui. Per riascoltarla visitate financiallounge.com. Grazie a Paolo Proli per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, alla prossima.
5: E grazie a tutti voi per averci.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: FastWeb presenta
9: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 5 5

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: CNR. Giornale Radio.

0: vista per le nazionali anche la Serie A. Stesso turno della cadetteria. L'Inter sabato alle 18 ospita il Parma, out per 20 giorni Stones. I nerazzurri al comando della classifica con la Roma domenica a pranzo a Como e con la Lazio in attesa del Monza alle 15 domenica. Alle 18 Sassuolo-Milan nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Basket, quarta di Eurolega alle 18 sul neutro di Belgrado. Milano affronta il Maccabi Tel Aviv alle 20, Virtus Bologna a Monaco con il Bayern. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7407.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da un

radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox, la radio telematica italiana. www.radiojukebox.info, www.radiojukebox.info, dove

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Io vorrei

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fran, cogli l'attimo.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

alle ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1 4 5. Lui è

0: time.
1: Un classic.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
1: Scriva notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: La radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8534.
2: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255.
1: Ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfè. Cogli l'attimo.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8

0: brano lo puoi richiedere con il codice 7973.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre su

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: lo puoi richiedere con il codice 8539.
1: C'è una storia che si sente raccontare.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 4717.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8542.
1: Fammi sapere

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.